վեր կդառնում սրտի սխոքին օրերի փայլը այս բրա ահ սիրտս

0: strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
0: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
2: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
1: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle...

every hour.

0: bella.
1: Cosa fai tu stasera?
2: Sei partela!
3: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

morire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar, e nella sua agonia sparsa di qua di là,

inciampa nella sua autorità, affida una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità, il martirio è il suo mestiere, la sua vanità,

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti.

compagno t'hanno fatto riposare. Poi ti guardo e ancora mi convinco che tuo figlio è proprio come te.

figlio è proprio come te, poi ti guardo e ancora mi convinco, tuo figlio è proprio come te.

fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E travolta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunta.

0: domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Su Cani Club, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a una domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Dalla gabbia, punk rock.

Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Aksine bayık olur dışarıda ben ne yapmayı için eve hova.

Ma io corro un po' di sciacca, la gamba, invece ne vedo.